0: No, trasmetti le immagini precedenti per farci capire i motivi della sua caduta.
1: È permesso mostrare solo l'incidente. Non si può trasmettere nessun'altra immagine mnemonica senza il consenso dell'interessato.
0: Ma noi dobbiamo individuare la località, nel caso sia danneggiato e si dovesse recuperare il corpo.
1: Arthur Fleming è morto. La sua ricostruzione è già cominciata.
0: Ah, sì. Ecco il feto. Allora non ci serve più. Uccidilo, May. No. Prego. Calma. Consuela. No. Voglio chiedere un voto collettivo. La comunità seguirà il mio intuito. Allora mi rivolgerò al tabernacolo. Mi stai facendo male. Consuela, questo è un esperimento. Dobbiamo scoprire come è arrivato qui. Dov'è Arthur Frayne? Come sei entrato nella pietra?
2: Zardoz. La pietra.
3: Ah!

0: madre Fuscetta. Sono agli eletti e permesso. Riproporsi.
1: Sono pronto a esserlo fuori tutti questi anni. Non ne ho mai discusso di voi. Occorrerà effettuare un'indagine.
2: Nessun altro voleva governare l'esterno.

0: piace vederli scappare. Mi piace vedere il momento in cui muoiono, quando io sono tutt'uno con Zardoz.
1: Carne oscenamente decadente. L'odore dolciastro della putrefazione è già nell'aria. Ma è una bella bestia robusta, vero May? Che cosa vuoi farne esattamente?
2: Un completo studio genetico, decifrare il suo codice DNA, vedere se ci sono cambiamenti strutturali evolutivi da quando analizzammo i nostri codici 200 anni fa, scoprire nuovi fattori di malattie ereditarie che fossero emersi e che possono servire ad allargare il nostro spettro immunitario. Studiare i suoi elementi psichici ed emotivi in relazione al suo ambiente.
3: Ha tutta l'aria di uno studio rispettabile e scientifico, ma May non avrà idee nascoste. Qualche tempo fa chiedeva nuove nascite, anche se la morte qui non esiste. Non ne abbiamo nessun bisogno e dicemmo di no a May. Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno, introdurlo nella nostra comunità. Pensate, se

0: desequilibrio che dobbiamo mantenere.
1: Ora vuole tenere
0: la sua presenza turberà la nostra tranquillità.
1: Introdurlo nella nostra comunità
0: è una grande sicurezza.
1: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
0: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
1: Introdurlo nella nostra comunità.
0: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
1: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
0: Introdurlo nella nostra comunità.
1: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
0: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
1: Introdurlo nella nostra comunità.
0: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
1: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
0: Sta creando turbamenti.
1: Introdurlo nella nostra comunità.
0: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
1: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
0: Introdurlo nella nostra comunità.
1: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
0: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
1: Introdurlo nella nostra comunità.
0: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
1: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
0: Introdurlo nella nostra comunità.
1: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
0: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
1: Introdurlo nella nostra comunità.
0: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
1: Ora vuole tenere questo animale delle stelle.
0: Introdurlo nella nostra comunità.
2: Congratulazioni.

0: appoggiato con le mani al muro, quando all'improvviso il muro ha girato su se stesso e mi sono trovato dall'altra parte.
1: Cioè, prima che alla Grecia dobbiamo pensare a noi. Il colosso fa del nostro porto lo scalo più protetto del Mediterraneo. E il nostro solo interesse è che in esso trovi tutte le navi di qualsiasi paese, a cominciare da quello.
2: E allora? Possiamo informare senz'altro Atene che le sue navi saranno attaccate dai Fenici, nostri alleati.
1: E credete che i Greci non sospettino qualcosa?

0: Stai cercando la testa di piedi. Se ne andate. Continua il tuo interminabile viaggio da volta in volta. Sempre in giro, come me con il mare.
1: Essere bandito da noi. Non è più uno con noi.
0: Si è messo al tappo.

Onde. È facile dire onde. È facile dire onde. La lingua non aiuta a definire il significato. È facile dire onde. Onde sono un fenomeno fisico. Sono quelle del mare. Sono un pronome e avverbio relativo. Onde sono in poesia.

ho perduta tutta la mia baldanza, che si muovea d'amoroso tesoro. Ho perduto tutta la mia baldanza, che sì, ho perduta tutta la mia baldanza, che si muovea d'amoroso tesoro. Un Dio pover di mor. Un Dio pover di mor.

ho perduta tutta la mia baldanza che si movea d'amoroso tesoro, un Dio cover di mor, un Dio per lo tuo me penso e discerno, onde un poco mi piace che m'ascolte, onde omicide e ciascun che mai fiere.

ho perduta tutta la mia baldanza che si muovea d'amoroso tesoro. Ond'io, pover dimor, ond'io per lo tuo me penso e discerno, onde un poco mi piace chi m'ascolta, e onde omicide ciascun che malfiere, tutti tormenta lo giron primo, onde nel cerchio secondo s'annida, ipocrisia, lusinghe chi s'affattura, onde nel cerchio minore, qualunque trade in eterno consunto, onde si muovono a diversi porti, per lo gran mare dell'essere, onde, se ciò che io dissi è questo note, regal prudenza, e quel che vedere impari.